Ecco, a questo punto io terrei con i miei studenti del liceo artistico la seconda lezione di educazione sessuale. L'argomento di oggi è